0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the Night.

0: quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Velva. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa. Puntiamo in alto.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
8: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
10: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
11: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
12: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
13: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
12: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
13: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
12: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
14: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
15: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
16: Ma quanto pesa la bolletta?
17: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
18: Quest'estate parti con Opel.
19: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAIG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
20: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
21: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
22: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
21: Goppion Caffè. Bevilo buono.
23: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
24: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi 2 mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
25: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una domenica ancora con la presenza dell'anticiclone sull'Italia, anche sulla Triveneto tempo in prevalenza soleggiato, anche se con qualche velatura di passaggio al mattino, e al pomeriggio della variabilità che potrà interessare l'arco alpino orientale, con la possibilità di qualche breve occasionale temporale entro sera, specialmente sulla Carnia. Temperature tipiche estive, massime anche oltre i 30-32 gradi sulle pianure e su fondovalle, ma ancora valori caratterizzati da tassi di umidità piuttosto bassi e quindi non un clima particolarmente afoso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy, life can be rock, Radio Easy Rock.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
6: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
7: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
8: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
9: A Monfalcone e a Trieste.
10: Al centro commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Fino al 21 giugno il mondo della tua doll preferita ti aspetta con una straordinaria mostra, l'area make-up durante i weekend e domenica 21 giugno dalle 16 Barbie Dance e Flash Mob. Non mancare!
11: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto!
12: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
13: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
14: Sì, usato certificato e garantito.
13: I chilometri sono reali?
14: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
13: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
14: No, oltre 300, pronte da guidare.
13: Prova superata, è la verità.
12: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.
15: Ma quanto pesa la bolletta?
16: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
17: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano 2 colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
18: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
19: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
20: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
19: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
20: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
19: www.sistemipuv.it.
21: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi 2 mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, un buon inizio di giornata e una buona domenica mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento, per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta scorrevole. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per ricordare che fino alle 10 di questa mattina circa, a causa dei lavori, risulta chiuso al traffico lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo primo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000, oppure €139 al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo €2,500, valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Voglio, ascolta Antonino.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
2: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
3: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
4: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
3: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
5: A Monfalcone e a Trieste.

0: Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Al centro commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Fino al 21 giugno il mondo della tua doll preferita ti aspetta con una straordinaria mostra, l'area make up durante i weekend e domenica 21 giugno dalle 16 Barbie Dance e Flash Mob. Non mancare!

0: Prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Il campionato motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
7: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
6: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanutta, una casa da vivere.
2: Rock Train con Steve Sonic su Radio Easy Rock.

Siamo alla fine anche della puntata della domenica, quella di oggi, 14 giugno 2026, di Rock Train, qui su Radio Easy Rock, dopo Huba Stang, The Reason, dal 2003, siamo pronti a salutarci, ultima canzone, una novità che abbiamo conosciuto nelle ultime settimane, ci diamo comunque appuntamento al prossimo weekend, sempre sabato e domenica, sempre tra le 10 e mezzogiorno e sempre con la più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. Chiudiamo con Florence Road, Hanging Out Dry, questo è l'ultimo di oggi di Rock Train. Buona domenica da Steve Sonic, è tutto, ciao!

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock News.
2: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran, fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malguer, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla Procura dei Minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
2: Ed è tutto da parte mia, buona domenica.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
10: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
11: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
12: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
13: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenotalo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
14: Ma quanto pesa la bolletta?
15: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
16: A terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
17: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
18: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
17: Zanotta, una casa da vivere.
19: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
20: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
19: Sì, usato certificato e garantito.
20: I chilometri sono reali?
19: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
20: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
19: No, oltre 300, pronte da guidare.
20: Prova superata, è la verità.
21: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.
22: Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese e 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuoti filtro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
5: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
6: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
7: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
8: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
7: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Server giù, PC bloccati, clienti in attesa. E adesso chi chiamiamo?
3: Con Punto Informatico ricevi assistenza subito, senza ticket. E hai un IT gestito da professionisti. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Passa a Punto Informatico e non ci pensi più. Scopri i dettagli su pitv.it.
4: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
5: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Scatola Prix, tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenotalo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o poco nuvolosi sul Triveneto. Giornata di domani che vedrà un aumento dell'instabilità, a partire dai settori orientali e dai rilievi, con l'arrivo di qualche possibile temporale che dal pomeriggio potrà essere in parziale sconfinamento sulle pianure. Temperature massime in conseguente flessione, ma solo di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
1: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
2: Sì, usato certificato e garantito.
1: I chilometri sono reali?
2: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
1: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
2: No, oltre 300, pronte da guidare.
1: Prova superata, è la verità.
0: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.
3: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
4: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.
5: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
10: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAIG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
11: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto. All I ever wanted, all I ever needed is here in
12: my arms. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
1: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
2: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Cavescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Cavescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
9: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
10: Ma è leggerissima!
11: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Fatto l'ultimo aggiornamento.
13: Ci colleghiamo
12: nel video
13: per
12: trovate
13: aiutarvi.
12: Il flusso operativo.
13: Sta arrivando un nostro
12: Ci colleghiamo
13: tecnico.
12: Per aiutarvi.
14: Dottoressa, sento le voci.
13: Lei è un cliente sistemi?
14: Sì.
13: Allora è normale.
14: Se

0: sentite le voci, probabilmente il servizio clienti di Sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
1: Il futuro digitale lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
1: www.sistemipuv.it.
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese. Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
7: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
10: Ma è leggerissima!
11: Offerta più leggera. Il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.
14: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
15: Ma dove siete?
16: Siamo ancora in coda.
15: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
17: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
18: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
19: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
20: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si rallenta con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, mentre per traffico intenso si rallenta nella stessa direzione tra Sirmione e Brescia Centro. Ricordiamo inoltre che sulla stessa 4 in direzione Venezia sono presenti dei lavori tra Verona Sud e Soave. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Server giù, PC bloccati, clienti in attesa. E adesso chi chiamiamo?
3: Con Punto Informatico ricevi assistenza subito, senza ticket. E hai un IT gestito da professionisti. Attiva ora il contratto. I primi 2 mesi sono gratis. Passa a Punto Informatico e non ci pensi più. Scopri i dettagli su pitv.it.
4: Al centro commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Fino al 21 giugno il mondo della tua doll preferita ti aspetta con una straordinaria mostra, l'area make up durante i weekend e domenica 21 giugno dalle 16 Barbie Dance e Flash Mob. Non mancare!

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
3: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
4: Sì, usato certificato e garantito.
3: I chilometri sono reali?
4: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
3: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
4: No, oltre 300. Pronte da guidare.
3: Prova superata. È la verità.
2: Trivellato. L'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a

0: trovarlo su sinergas.it.
1: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
2: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
1: Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
4: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
3: Aperto tutti i giorni.
5: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it. All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
6: Fino al 24 giugno, ogni 15 euro di prodotti Selex ottiene un buono sconto da 5 euro, utilizzabile dal 25 giugno all'8 luglio su una spesa di almeno 40 euro.
5: È il momento giusto per scegliere Selex.
7: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: da Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
6: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
5: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
7: A Monfalcone e a Trieste.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Al centro commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Fino al 21 giugno il mondo della tua doll preferita ti aspetta con una straordinaria mostra, l'area make up durante i weekend e domenica 21 giugno dalle 16 Barbie Dance e Flash Mob. Non mancare!
11: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa. Puntiamo in alto.
12: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
13: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
14: Ecco a lei, come le sembra?
15: Questo vino è spaziale.
14: Controllo pieno dal vigneto alla cantina. Tracciabilità, sostenibilità, nessun retrogusto di inefficienza. Equilibrato sul piano normativo. Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con il software Enologia.
15: Salute!
14: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
16: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
14: www.sistemipuv.it.
17: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
18: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
17: Aperto tutti i giorni.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Eccoci di nuovo insieme. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Nella stessa direzione per traffico intenso si viaggia lentamente tra Sirmione e Brescia Ovest. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
17: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
16: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
17: E ci mantiene giovani.
16: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
17: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock. Buonasera, Easy Rocker. Pronti a salire sul mio taxi e viaggiare insieme per un paio d'ore con le storie più pazze del rock and roll in sottofondo? Io sono Claudia Valentini. Voi siete su Radio Easy Rock e questo è Cross Town Traffic Chaos.

cosa vuol dire che non mi può portare in montagna? Spiego candidamente che svolgo un servizio urbano o giù di lì e per scirupparmi 300 chilometri ho bisogno di saperlo prima. Bene, faccia pure, ci andrò a piedi. Auguri, amico. Scrivi quando arrivi, eh?

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
1: Cross Town Traffic Chaos.

Lo sanno tutti, quello che è successo quel 9 novembre 1989. È caduto il muro di Berlino. Esattamente 8 mesi dopo, il 21 luglio del 1990, il muro cade nuovamente. Anzi, il muro si polverizza. A farlo letteralmente evaporare è il concerto di Roger Waters in quella che è l'area tra Potsdamer Platz e la Porta di Brandeburgo, la cosiddetta terra di nessuno. Tutto inizia in realtà qualche anno prima, quando quel muro è ancora bello solido. I Pink Floyd si sono già separati, Waters viene intervistato da una radio tedesca e promette che se caso mai un giorno succedesse che il muro, pum, va giù, lui sarebbe il primo, e sottolinea il primo, a venire lì e a cantare Another Brick in the Wall. Siccome i tedeschi sono precisini, insomma, ci tengono, ecco, una volta che cade il muro, pigliano e chiamano Waters e gli dicono: senti, è caduto il muro, ti ricordi, ci avevi promesso che... E lui, naturalmente, non si può rifiutare. Chiama due amici musicisti, fa costruire un bel muro di polistirolo per farlo crollare nel momento clou, chiede all'orchestra della ex Berlino Est di suonare e via, si fa un gran concerto. Accorrono in 350.000 e il muro crolla ancora e ancora e ancora. Peccato che non sia crollato il muro che allora c'era tra gli ex Pink Floyd, che infatti hanno tutti declinato l'invito di Waters. Del resto, non tutti i muri cadono al momento giusto.

chiede di abbassare il riscaldamento. È la terza volta che lo ospito nel mio taxi, ormai lo conosco. Arriva tutto intabarrato, cappello, sciarpa, guanti, e pretende la medesima temperatura che c'è fuori. Amico, rilassati, ho dell'ottima musica.

0: to free.
1: Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Il Duca Bianco, David Bowie, ha girato parecchio il mondo, e non solo per diletto o per lavoro. A volte si è trattato di una stringente necessità. Prendi quella volta in Svizzera, per esempio. Il Duca Bianco prende casa lì per sfuggire al fisco e magari con l'occasione per far dimenticare qualche problemuccio così che aveva avuto con gli agenti dell'antidroga. Il caso vuole che il suo vicino di casa sia Bond, James Bond, vabbè, Roger Moore. Dopo qualche giorno, Roger Bond Occhi di Ghiaccio bussa alla porta di Bowie e si autoinvita in casa. Bowie gli offre da bere, iniziano a chiacchierare, lo fanno per ore, soprattutto Roger. Parla tantissimo, racconta dei film, delle peripezie, delle donne, tanta roba, insomma. Il giorno dopo, ancora una volta, alla porta c'è Bond, James Bond. Bowie apre, offre da bere, sta lì ad ascoltare, fa sfogare Roger Bond, gli racconta ancora una volta le stesse cose e basta. E il terzo giorno, toc toc, chi è? Sono Bond, James Bond. Quindi lui lo fa entrare, ancora una volta Roger Bond racconta praticamente sempre le stesse cose e via così. Dopo 7 giorni senza nemmeno una giornata canonica di riposo, di pausa, di sospensione, insomma quello che è, Roger nuovamente bussa alla porta di Bowie. Lui finge di non essere in casa, si nasconde sotto il divano, non fa nemmeno mezzo rumore e aspetta che l'altro se ne vada. La sera stessa il Duca Bianco sguscia fuori senza farsi scoprire e il giorno dopo mette in vendita la casa. Pare che abbia detto, fatemi pensare, ah sì ecco, stare vicino a James Bond è bello ma non ci abiterei.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
5: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
6: Sì, usato certificato e garantito.
5: I chilometri sono reali?
6: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
5: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
6: No, oltre 300, pronte da guidare.
5: Prova superata, è la verità.
7: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limena e Boara Pisani.

0: da Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

È il 17 giugno 1966, sono le 2:30 della notte, all'incirca. Due uomini di colore entrano nel Lafayette Bar and Grill di Paterson, New Jersey, e aprono il fuoco. Sono parecchi quelli che ci lasciano le penne e altrettanti sono feriti. In quel momento passa di lì un delinquentello di strada, tale Alfred Bello, che vede tutto e avverte la polizia. Secondo gli agenti, la macchina è quella di Reuben Carter, pugile e al tempo anche molto famoso, chiamato Hurricane, uragano. La polizia ferma Carter e anche un suo complice e poi li fa identificare da un superstite. Nella macchina trovano una pistola calibro 32 e pure dei proiettili per fucile calibro 12. Fatalità, lo stesso calibro usato dagli assassini. Butta male. Al processo, una giuria di soli bianchi sentenzia che Carter e il suo compare sono sicuramente gli assassini e li condanna alla prigione a vita. E poco importa che il delinquentello poi ritratti la testimonianza, eppure che Carter abbia delle prove a suo favore. La giuria non ne tiene conto. La seconda parte di questa storia porta due nomi, quello di Bob Dylan e quello di Lesra Martin. Bob Dylan rimane impressionato dalla lettura dell'autobiografia di Carter, lo va a trovare in prigione e si fa un'idea. Il ragazzo è innocente. Quindi ci scrive su una bella canzone e poi organizza un concerto che, tra una cosa e l'altra, raccoglie la bellezza di $100,000, tutti da destinare alla difesa di Hurricane. Lesra Martin, invece, è un giovane avvocato canadese che si è fatto un'idea precisa sulla causa di Carter. Dice che, secondo lui, è stata manipolata. Nel 1985, il giudice della Corte federale Haddon Lee Sarokin sentenzia che Carter ha subito un'accusa basata su motivazioni razziali. Reuben Carter, Hurricane, è libero. Ma c'è un altro uragano in questa storia. Bob Dylan, perché è la sua canzone ad aver alzato il vento su questa vicenda. Hurricane.

Lo sa quanto costa un litro di latte? Chiede il pensionato appena sale in auto. Abbozzo, non amo il latte. Risposta sbagliata. Ecco perché questo paese va a rotoli, aggiunge. Aspetti, però so quanto costa un litro della mia birra preferita. Sorride. Vedi? A volte una birra risolve.

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
7: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

Il 9 agosto 1974, Eric Clapton conquista il disco d'oro per 461 Ocean Boulevard, l'album del suo ritorno. Le cose sono andate più o meno così. Clapton si è appena disintossicato dall'eroina. Ripresosi dalle turbe varie che lo avevano mandato quasi all'altro mondo, cerca di fare il punto della situazione e di tornare a tenere ben salde le redini della sua vita e della sua carriera. Facendo un bel percorso di autoanalisi, capisce di aver praticamente gettato al vento gli ultimi 3 anni della sua vita. A parte la droga, che è il problema principale, c'è anche una crisi creativa non da poco. A tutto questo si accompagna pure una generale sfiducia nelle proprie capacità e nel proprio talento. Insomma, Eric Clapton sta male assai. Una volta presa la decisione principale, quella di cambiare vita, si ritira in una fattoria e inizia a riprendere in mano la sua chitarra, con pazienza, molta pazienza. Ma da lì in poi è pura magia. Gli accordi gli nascono sui polpastrelli e lui non deve far altro che lasciarli uscire, semplicemente li appoggia sulle corde della chitarra. Riunita la band giusta e sentiti anche i consigli del suo manager, Eric è pronto a tornare davvero. Ocean Boulevard non è il disco del suo ritorno. Ocean Boulevard è il disco della sua rinascita.

Tutte le notti sta affacciato alla finestra del quinto piano, all'aria di chi ha un passato da lanciare giù e guardare rotolare per il vicolo. Invece si limita sempre e solo a osservarmi sfrecciare.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
0: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Succedono cose strane a Hollywood. Prendi quella volta, sì, quel 3 luglio del 1983. Lì a Hollywood c'erano i Red Hot Chili Peppers. Era previsto un loro concerto in un localaccio, uno strip club, un po' squallido, a dire il vero. Però al tempo funzionava piuttosto bene. Si chiamava Kit Kat Club. Loro erano pronti, pronti a dare il meglio di sé. Erano in camerino e Flea la butta lì. Secondo me, ragazzi, non per dire, però in uno strip club si suona nudi. Anthony piglia la palla al balzo. Giusto, nudi. Tanto, voglio dire, i Red Hot sono belli palestrati, muscolosi, insomma, non c'hanno niente da nascondere. Oddio, magari qualcosina, anche sì. Da un angolino sbuca fuori Anthony Kiedis. È nudo come mamma l'ha fatto, con un piccolo particolare. Ha un calzino infilato lì dove non batte il sole. L'idea piace subito a tutti e i Red Hot Chili Peppers si presentano sul palco completamente nudi, ma con dei calzini. No, non ai piedi. Per un po' l'esibizione con il calzino diventa il loro marchio di fabbrica. Poi capiscono che è meglio passare oltre e così fanno. Rimangono comunque un bel vedere, anche con i calzini ai piedi.